0: pezzo nel giardino.
1: Là è l'Angelotti?
0: Sì.
1: Basta, Roberti.
2: È svenuto.
0: Assassino! Voglio vederlo!

0: perché. E l'altro prigionier,
1: il cavalier Cavaradossi, è tutto pronto e c'è

0: Vorrei simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Mi assicuro.
0: L'ordine che io gli darò poi qui presente. Spoletta, chiudi!